0: Aspetta, te mancherò.
1: Quasi per te.
0: 653 is going to be a 1015, 1056D.
1: Alright, copy 2127.